0: l'erano da spaurare. Era di arrivare a mezzo rende cimitero e scominciare a parlare di morti. Ha detto, mi attendo qua, ha detto, attendo i morti, ha detto, perché sai che i morti, ha detto, i polci parlano per una gamba. E era neanche a botta che fa, ben chietta, tranquilla. Arriva là davanti al cimitero, e il portè, voilà, si vede scorrere il portè. Ma ha detto, ma ascolta, ha detto, mia paura dei morti, ti. Ha detto, finché era viva, sì, adesso no, più. Catelo piglior.
1: Finché era viva.
0: Finché era viva, sì, adesso no, più può arretto con l'altro figlio, ciappa.
2: A finirla fuori alle becche nove, ma da fa contare in
0: un'altra. Sì.
2: Io ho aperto una loggia di colciuni con mole.
0: Opa.
2: Una fabbrica nuova là.
0: Che non buon camion quella.
2: Ti chinevo di chi là?
0: Una buio, tempo in Dio.
2: Ah, boh.
0: Era moderno, non lo so.
2: Dai, allora, un tal di Arlindo e io, una filiale fuori del casamento, dico, ma è meglio che non fare presente di un coscione di chi lì per amante sua.
1: Opa.
2: Il primo che l'ha andato a comprare questo coscione, l'ha dato a sua amante. Cioè giorno giù, là di tomare caffè mattina con la donna e allora la propaganda te radio. E parabéns, seu Arlindo, che fu il primo che comprò coscione con mola qui nella nostra loggia. Cioè, se fai detto, ma che storia c'era lì che coscione per chi?
0: Come che sta lì?
2: No, no, si ingannai, mi volà a vedere. Volà a vedere. Ma cos'è che ha fatto l'enda là?
0: Allora qua là.
2: E gli ha comprato un altro per lui. Per sua femmina.
0: Vieni,
2: salute. E venissi con il camion portato che ti voleva fare una sorpresa, ma so chi ha parlato radio, ieri gli ha intregato un altro parone che ti voleva qualcosa. Cioè ella è ben contenta. Che l'altra mattina te radio. Agradecemos, se va lindo, visto que gostó del primero colchón y no compró el otro.
1: Lo gacha va. Gustó
0: con el del Palma y manda los trucos en el bol. La última música es la suya.
2: Ah, es suya.
0: Porque tengo que escuchar el programa entero.
2: Sí.
0: Ahora que mandemos el fin de salud, el bol ufigo la música al Cipriani. Guardate, sono
1: venuto. Ah, di se
0: prende. Le
1: orecchie qui delle
0: troppiate. E anche per tutti quanti qua che ascolta il programma. Allora, sto con Assola, al Cristofoli. Senta.
2: Così.
0: Ecco. Io quando ho detto ringrazio di farlo lì.
1: Mi
0: mai prima che ti mandato per lavoro lì,
1: Le demo prima di finirla, né? Uh-huh. Allora, per la gente saper. Ledo come ha scritto in sì, brasiliano, sì. È una nota di agradecimento os familiares de Jurema Tibola, ainda enlutados pela sua perda, vem de público através deste agradecer a equipe do posto de saúde de Vanini, a secretária da saúde Isaura Brunheira, o hospital São José de Davi Canabarro, o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, por todos os serviços prestados durante a sua enfermidade. E agradecer em especial a família de Luiz Vanzella, Luiz Tibola e Elizabeth Vanzella Tibola, por toda ajuda e carinho prestado durante a sua enfermidade. E agradecer a todos que de uma forma ou de outra ajudaram neste momento tão difícil e convidam para a missa de sétimo dia que será realizar neste domingo, dia 31 de maio, às 6 horas da tarde, na Igreja Matriz de Vanini. Antecipadamente agradece a presença de todos.
2: Você tá?
0: Ecco, finiamo allora.
1: Ecco.
2: Ora di sì.
0: Ma per finire con un'altra camminata solo. Vedete anche che c'è qua, l'era mia di darsi tan ben con parona, cioè i ristiamenti distanti un dell'altro. Un dia arriva
3: e canta ela com um outro fulano.
2: Oh!
3: E o Luca disse: seu Deus, por quê? Não sei o que, diga, peta lá, adesso, mi ti imposto, mi che cazzo. A quell'arco. La chiappa il facon, la mette sta cintura, lo brinca, lo trae spalle.
2: In cima a spalle.
3: Testa per dare la colpa di qua.
2: Sì.
3: E via, e quell'arco dice: ma no, compa, ma no, per amor di Dio. Dice: no. E via, c'ho rento capoeira per me.
2: Suppa i matti e vanti.
3: Su e do, attraversa il rio e vai e su il monte, via da là. E arriva la via e mi ha di caresoi lo tra là. Boh! L'altro detto al signor adesso, le ha messo fin. Lui che ha detto, guarda qua, ha detto, un'altra volta che ti ciappo la casa, ti porto per istante ancora.
2: Per istante ancora.
3: Così, ho detto, quella roba di fare.
2: Pensi lo che...
3: Ma li sono lì che parlate a quello della... del disero svelti con le mani e imbroglioni con i negozi.
2: Con i negozi.
3: Perché non ti aiuto
2: un attimo lì, no?
3: Sì, sì, sì. Quei che imbrogliai, i poligami. Ringraziamo qua allora il Battistello, come se mai la GIG, per esempio, economica, posto 35.
0: Ben già fatto.
3: Si crede a Poi Cultural, Segretaria di Educazione e Cultura e anche del Mercato Famiglia. Sto conosco a tutti, grazie a tutti quanti che aiutano a fare il programma. Ancora ne sta tanta gente con esti, scherzi, menagli e così che le belle. Ora amiche dico ciao e ritorniamo la sabato sera da nero.
2: Ringraziamo chi ha ascoltato e fermo invito che sabato che viene più qua un'altra volta, una buona settimana a tutti e fin sabato che viene.
1: Ecco, anche a me ringrazio a tutti quanti che abbiano la pazienza di aguantarmi 2 ore qua, ma mi cato che... qualche cosa e approfitta e fare l'invito per sabato che viene dalle 7 alle 9 ritorniamo qua e fino a là desidero una buona sera, buonanotte e una buona settimana a tutti.
0: Sì, ti dico Camiri, grazie a Dio un'altra volta l'opportunità di essere qua e fin sabato che viene se Dio vuol torneremo in Dio, una buonanotte a tutti.
3: Arrivederci.